che è impossibile essere felice nel posto più bello del mondo.